0: quella dello scritto.
1: L'amor ne che cerchi ha.
0: Non attende tra nel mio petto il terror.
1: Fuggete, che fuggete, fuggete qui.
0: Rivelami che l'uomo è tuo.
1: Io non posso.
0: E perché piangi, mi supplica ferita, onde